Miguel, the best club in the world. Now, superstar DJ, Tiesto.

you think?

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: M2O DJ Time. DJ Time.

0: questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2Hot, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Allora io direi di fare il punto. Martedì mattina da pochissimi secondi le 6. Coraggiosi, buongiorno e complimenti. Facciamo l'appello, quanti già con noi? Allora, le prime tre canzoni sono non stop. Ve le regalo io.
3: M2O. Enjoy your summer.

0: delle 6 della mattina. Buongiorno ancora, buongiorno martedì mattina. Allora, il primo coraggioso di oggi.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Ciao.
1: Buongiorno famiglia, buon martedì a tutti da Varese sotto il diluvio.
0: Infatti, ma perché stavo leggendo che c'è l'Italia un po' divisa a metà, al nord brutto tempo, al sud bel tempo, che è un po' il grande cliché, ma magari me lo confermerete voi. Ciao, sono Giorgio Dazzi, se mi cercate sono qua fino alle 9.
2: M2 Hot.

0: anche un po' di informazioni meteo.
1: Buongiorno Giorgio Dazzi.
0: Ehi.
1: Giancarlo da Gela, sì. Empoli, un po' plumbio il tempo. Buongiorno.
0: Si poteva far meglio, insomma, è questo che ci stai dicendo?

0: alle 6:15 del martedì mattina su M2O.
1: Oh, Giorgio!
0: Ehi!
1: Buongiorno!
0: Giorgio, buongiorno!
1: Direzione Genova.
0: Genova! Città un po' divisiva, qualcuno piace, altri molto meno. Devo dire la verità, a me mi fa impazzire, quindi doppio bacio a tutta Genova fin da su.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

Canzone ripresa da un'altra del 2006 della cantante svedese September, che cantava Cry For You, in questo caso riprodotta l'anno scorso da questo duo americano dal nome Sidepiece. M2O, martedì mattina, ancora buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, tra poco scriviamo il nostro quotidiano diario della gratitudine, non dovete far altro che

anche questa che è del DJ olandese Sam Jacobs, si chiama I Don't Mind, non mi interessa, figurati a noi, però insomma. Bella canzone, le 6.31 del martedì mattina, ancora buongiorno a tutti, buongiorno ai coraggiosi che sono già con noi, per tutti quelli che fossero appena arrivati, rifacciamo un attimo una spiega di cos'è il diario della gratitudine. È questa buona abitudine che stiamo prendendo in queste mattine su consiglio della psicologia, che suggerisce ogni mattina di scrivere nero su bianco un motivo per cui essere felici, capito? Manifesting, come dicono i giovani. Quindi facciamo una cosa, cara M2O, oggi sono proprio felice perché, completa la frase 342-654-3210. Nel frattempo ho individuato un anno, è il 1990, venite con me?

Se vogliamo dire le cose come stanno, precise precise, era il mese di agosto del 1990. Canzone ripresa più volte poi negli anni successivi, ma questa era l'originale. I London Beat, I've Been Thinking About You. L'M2 Old delle 6.30.

0: questo diario della gratitudine, chi è il primo che si vuole buttare? Stefano?
1: Buongiorno, M2O.
0: Buongiorno.
1: Oggi sono contento perché
0: vai,
1: iniziano le ferie.
0: Adesso.
1: Brevi, sì, ma iniziano.
0: È questo l'importante.
1: Ciao a tutti, Stefano da Pordenone.
0: Ciao Stefano, grazie. 342 654 3210.

0: Si deve compilare una frase che è: cara M2O, oggi sono proprio felice perché, al 342-654-3210. Loro erano i The Pausa, la canzone è Magnetic.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: DJ Mag Session Alok.
1: Solo su M2O.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: più uno. We'll be right back.

0: il lavoro può aspettare. Sono al paese. Martedì mattina, buongiorno ancora, state ascoltando M2O, ciao coraggiosi della, delle 6 del mattino, anche quelli delle 7 che stanno arrivando, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, stiamo scrivendo insieme il diario della gratitudine, quest'ottima abitudine di scrivere almeno un buon motivo per cui essere grati verso la vita, però alle prime ore, alle prime luci dell'alba, troppo facile farlo la sera, bisogna farlo appena svegli in modo tale da proiettarsi in maniera positiva verso la vita. Quindi stanno arrivando un po' di messaggi, chi vuole iniziare?
1: Cara M2O, oggi sono proprio felice perché piove, sì, e ci sono 17, anzi adesso 16 gradi.
0: Pochi,
1: Cristina da Belluno, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, Belluno freschino oggi, Simo.
2: Buongiorno Giorgio, buongiorno, ciao. M2O, Simone dalla provincia di Treviso. Beh, un buon motivo per essere felice della vita.
0: Non mi sembra di Treviso.
2: Ho due figli meravigliosi, ecco. E questo mi basta, quindi già la vita mi ha dato una grandissima soddisfazione. Due figli, uno più bello dell'altro.
0: Due brave persone.
2: Ciao Simo.
0: Ciao Simo, salutaci figli, c'è Cristina, vai.
3: Ciao, buongiorno, sono Cristina da Genova. Uno dei motivi per cui posso essere grata alla vita,
0: sì,
3: è per avermi fatto conoscere Elga, una grandissima amica e super collega.
0: Un'altra brava
3: con
0: persona.
3: Con la quale i viaggi verso il lavoro diventano sempre più leggeri.
0: Deliziosi.
3: Ciao,
0: ciao, grazie mille. 342-654-3210. Cara M2O, oggi ti dico la verità, sono proprio felice perché...

0: I'm in Need, I'm Vista Shy è il titolo di questa canzone. Allora su M2O, per chiudere il discorso diario della gratitudine, chi c'è?
1: Sì, ciao, sono Marcello da Giovinazzo. Ciao. E oggi sono molto felice perché anche oggi vado a lavorare.
0: Ma come?
1: E la parola ferie è stata cancellata dal mio vocabolario.
0: È un errore.
1: Sono felicissimo. Allora, buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie. Senti che positività che c'è nell'aria.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Le 7 un minuto del 25 di agosto, siete già in piedi? Complimenti. Buongiorno a tutti coraggiosi, M2O, martedì mattina siamo pronti a ripartire, lo facciamo con l'M2O Hit, The Italian Remix.
6: M2O. Enjoy your summer.
7: M2O. M2O Hit.

1, 2, 3, go. M2 Hit, la migliore musica italiana come non l'avete mai sentita prima.

0: PhD di Harman Van Helden, in questo caso canzone del 2022, che scusate, chiedo a voi che siete sicuramente più ferrati di me, ma sbaglio, questa canzone era stata ricantata anche da Zucchero tipo 8 miliardi di anni fa, ma l'aveva fatta anche Zucchero, cioè se la memoria non mi inganna. Vabbè, buongiorno, come state voi?
1: Ciao, buongiorno, buongiornissimo.
0: Allora, stasera, stamane dovete sapere che c'è molta positività nell'aria, vediamo di portarla avanti insieme fino alle 9, per esempio come? Con una canzone nuova di Robin Schulz.
2: M2

0: L'ho già detto, ma mi sento di sottolinearlo. Tra le più belle canzoni dell'estate del 2026 c'è questa delle Swedish House Mafia insieme a Licky Lee, si chiama Happiness is So Sad, appena ascoltata su M2O.
1: Ciao Giorgio, buongiorno famiglia.
0: Buongiorno.
1: Un abbraccio da Stefania di Ancona.
0: E allora doppio bacio anche a Ancona. Oggi è tutto un baciare, eh.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

chiamano così, sono un duo italiano che hanno pubblicato da qualche tempo questa canzone che ci piace, Meet Me in the Dark, 7.31, martedì mattina su M2O. Tra poco torniamo indietro con un M2 Old dal 2000, prima la rete.

0: Con le ultime news.
1: M2O M2O DJ Station.
2: Ancora una notte di attacchi russi in Ucraina. Mosca ha colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi, diversi edifici residenziali sono stati danneggiati, almeno due le vittime. Le forze armate ucraine nelle stesse ore hanno bombardato un'importante raffineria di petrolio russa vicino a Krasnodar. Due persone sono rimaste uccise. I raid avvengono a poche ore dalla riunione della coalizione dei volenterosi che si è svolta ieri a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare e a rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina. In videocollegamento la premier Giorgia Meloni ha confermato il sostegno umanitario dell'Italia con l'invio di nuovi generatori. Il segretario al tesoro americano Bessent ha illustrato la maxi offensiva economica contro l'Iran, che ha l'obiettivo di isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino ci sono anche i paesi che in qualche modo aiutano Teheran. Le sanzioni includono asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. L'Iran promette ritorsioni sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani. Siamo allo sport, il calcio, esordio brillante della Roma all'Olimpico nel posticipo di campionato. I giallorossi hanno travolto la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen. La Lazio ha sbancato il Dall'Ara battendo il Bologna per 1-0. A decidere la partita, un gol di Frattesi è entrato dalla panchina. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e nelle Marche, tempo in prevalenza sereno al sud, nel pomeriggio instabilità su Triveneto, Toscana e Lazio, schiarite sulle altre regioni. Calura al sud, clima più temperato al centro-nord. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.
3: The

canzone che usciva nel 99 di questa band multietnica Negrocan, però il successo l'ha ricevuto più che altro l'anno successivo con questo remix dell'inglese Gran Nelson. Canaves, il titolo, M2 Old delle 7.30 del martedì mattina.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
9: Fotosì. Scarica l'app.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
13: Noi ci siamo, e voi?
14: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Oh. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

Mauri Ponte e Jovanotti. DNA è il titolo della canzone appena ascoltata. M2O, martedì mattina, pochi secondi alle ore 8. Dobbiamo essere molto garbati oggi, con molta calma, con molto rispetto l'uno verso l'altro. Stavo leggendo che, stavo leggendo che in alcuni paesi anglofoni, anzi tutti senza alcuni, perché ci sono di mezzo l'America, l'Australia, Canada e il Regno Unito, oggi da quelle parti, quindi nel resto del mondo, è una giornata molto importante, perché il calendario, sul calendario c'è scritto giornata nazionale del bacio e della riconciliazione, che è una cosa bella, no? Una giornata dedicata a fare pace dopo un litigio e a lasciarsi alle spalle tutti quei rancori che comunque possono, cioè in una vita può succedere di litigare con le persone, può succedere che qualcuno non ci vuole più parlare, può succedere di troncare i rapporti con le persone, ma oggi in teoria, nei paesi dove si parla in inglese, oggi è la giornata del riconcilio, no? Ma lui ha detto, ma lei non capisce, non importa, tranquilli, oggi si azzera tutto. Comunque credevo che le regole del gioco sono più larghe del previsto, non è soltanto una roba di relazioni, di fidanzamenti, ma può essere anche un litigio con un amico. Cioè, capito, non è che soltanto un ex o un ex è colui o colei con cui non parli, da 2 anni non ci parlo, non ne voglio più sapere niente. Quindi in pratica, per farla molto semplice, è la giornata del fare pace un po' con tutti. In Italia, stavo guardando, però qui in questo caso parliamo di coppie, che esiste anche una pseudo classifica dei motivi per cui si litiga di più, e alla posizione numero 1 c'è una voce e una voce soltanto: suoceri e famiglia.

0: regole. E quindi io dico Play With Us, sì, Ludovica però... da Serravalle. Okay. Lo so che non è il momento, ma sto arrivando al lavoro. Che devo fare che tutti i giorni mi capita questo?
1: Mamma
0: Ciao,
1: mia.
0: Buongiorno.
1: Che brutta storia, ti capisco, ma come hai detto te, non è ancora il momento.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
5: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
4: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
5: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Per i più distratti lo dico, è martedì mattina 25 agosto, le 8:01. Per i più distratti come me, tranquilli. Come andiamo? Tutto bene? Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con tre brani non stop.
7: M2O.
8: Enjoy your summer.

0: Action. M2L. Più musica.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: James Blunt. James Blunt, che lo possiamo dire tutti insieme, non è più quello di una volta, non che sia peggiorato, però da quando vive a Ibiza, ovvero 20 anni, è cambiato tutta, musica compresa. Non sto parlando della persona perché non conosco la persona, altrimenti avrei giudicato anche la persona. Buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi su M2O fino alle 9. No, non abbiamo ancora giocato al Play With Us, no?
1: Non va bene.
0: Capito?
1: Non va bene.
0: Ho capito, ma giocheremo entro le 9 sicuramente. Segnatevi il numero 342-654-3210. Adesso però c'è una canzone tutta nuova.
2: M2O. Le hit di domani.

John Van Noten, è un DJ belga che però ha scelto un nome d'arte tutto tedesco, Hone Klang. Bella canzone, Sunny Happy People, novità M2 Hot delle ore 8 del martedì mattina, 25 agosto, con un clima che non è più tanto estivo, eh. Lo so che dal punto di vista del calendario siamo ancora pienamente dentro all'estate, però non so voi, ma ho voglia di assaporarla, cioè un retrogusto ancora più forte. Quindi ho scelto una canzone dell'estate del 2003 che comunque ci ricordiamo tutti. Si chiama Je sais namorar.

0: la canzone dell'Esterebro su M2O. Comunque bello che facciamo un giro di meteo anche grazie a voi. Qua da noi no, qua non è più estate, ma in altre parti sì.
1: Il clima non è estivo, vieni qui in Sicilia, ci sì. sono 40 gradi.
0: Ho capito, però 40 gradi oggi mi sembra un po' too much, poi vedete voi.

0: Mother su M2O, Talk to You, titolo del loro grande successo. Comunque c'è un sottofondo di amarezza.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Anche per noi, dopo un mese di mare, è arrivata la fine.
0: Sì.
1: Si ritorna alla vita normale.
0: Vita normale.
1: Peccato, peccato. Buona giornata, Robby da San Martino in strada.
0: Grazie mille, buona giornata anche a voi, però prendila meglio.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
8: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a €3,19 e formaggio alla greca da 250 grammi a €1,95, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Dana. La canzone ovviamente è dei Chemical Brothers su M2O, in questo meraviglioso martedì mattina che stiamo passando insieme fino alle 9.

firma N2O è la radio. Buongiorno, le 8:30. Come già premesso, lo confermo, non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Ma come? Cosa hai commenti? Allora, giochiamo entro le 9, questo ve lo posso garantire assolutamente. Vi regalo cosa? Il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. La formula è sempre quella: il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us in un vocale 342-654-3210. Numero che spero abbiate già salvato. Nel frattempo tornerei indietro, l'anno prescelto è il 1990.

un po' di house music americana, invece è un prodotto totalmente italiano, totalmente internazionale. Dal 1990 i Black Box con Everybody, Everybody. L'M2 Old delle 8.30.

0: dell'estate. DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Tronì, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: We are M2O.
13: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle.
14: Wiggity wiggity wiggity wow. Every day.
0: L'estate su M2O suona così. M2O.

un film horror, sembra una catastrofe, la fine del mondo. Vabbè, scherzo a parte, bella canzone, Alan Walker, Evo Max, Fate, però insomma molto imponente, ricorda uno di quei film un po' alla Eyes Wide Shut con Tom Cruise un po' in paranoia in giro per la città. Sarà mica la colonna sonora

Della fine dell'estate? Questa è la domanda che mi sto facendo, eh? Buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Razzi. Lo so che in giro per l'Italia ci sono ancora posti con 40 gradi, però noi non possiamo far altro che pensarla in maniera lungimirante a cosa succederà dopo, cioè, perché poi sennò il contraccolpo è doppio, e quindi noi ci siamo portati avanti. E ci siamo portati avanti nel migliore dei modi, ovvero come meglio sappiamo fare, organizzando delle belle feste che inizieranno domenica prossima, domenica questa, il 30 agosto. Sto parlando del Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen, che riprende un po' il format che magari vi ricorderete, quello del Morning Club alla Fabbrica del Vapore. Sarete venuti a Milano a ballare una volta? Secondo me sì, c'erano delle file chilometriche che duravano ore, e di conseguenza qualcuno di voi sicuramente conosce questa situazione. Però per chi non l'avesse mai vista, è una colazione ballata, è una discoteca la mattina, è un soft clubbing, insomma, musica elettronica e colazione dalle 10 fino alle 2 del pomeriggio, con tanta musica. Ci siamo noi, ci siete voi, si inizia questa domenica 30 di agosto da Riccione, perché siamo in giro per l'Italia a questo giro, eh? Riccione, Piazzale Roma, con i Kiss and Fly, Nicola Zucchi e Vitti Lucchi, ricordo, questa domenica 30 di agosto. Poi saremo a Bari il 5 di settembre, domenica 6 a Pescara, sabato 12 settembre a Genova e domenica 13 di settembre a Milano. Tutto totalmente gratuito, eh? Bisogna soltanto registrarsi nella piattaforma DICE, che si scrive Dice ma si pronuncia DICE, mentre per tutte le altre informazioni vi rimando prima ai nostri social Radio M2O e poi al nostro sito m2o.it. M2O. Più musica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Io ve lo dico sempre, però fatelo davvero, tenete a mente la canzone che abbiamo appena suonato, perché è la canzone con la quale oggi giocheremo tutto il giorno al Play with us, il gioco di M2O che regala delle belle cose, tra cui l'ambitissimo parasole di M2O. Oh, quest'estate tutti pazzi per il parasole. Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Si gioca come sempre al 342 654 3210. Chi è la più fortunata?
3: Play with us, Valeria da Tortona.
2: Brava Valeria, e doppio bacio a tutta la città di Tortona.

0: Sembra la fine di un film, la scena finale di un film. Un bel film. The Killers, Mr. Brightside su M2O, l'ultima che vi metto io per oggi. C'è Davide, a domani, arrivederci.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: In FM Lab su M2O.it.
5: Mi confermate anche voi che è solo martedì mattina, vero? Ho chiesto conferma, ma mi è bastato guardare il calendario. Buongiorno, benvenuti, bentornati!
6: L'estate di M2O suona così.

0: ascoltata le 9:03 minuti, per dirvi, e lo ripeto, buongiorno, benvenuti e bentornati. In diretta ci sono io su M2O, sono Davide Rizzi e questo, lo sapete, è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare a commentare tutte le notizie della giornata e ovviamente ascoltare anche le vostre opinioni che generosamente mandate sempre al 342-654-3210. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, ma sentiamo già chi c'è, pronto?
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pronto per affrontare il martedì?
0: Ma guarda, sì,
1: un saluto da Lena di Velletri.
0: Ma grazie, guarda, tra l'altro sono quelle settimane di mezzo, non so voi, anche al lavoro, dove praticamente anch'io in ufficio non è che siamo tutti presenti, alcuni stanno finendo un po' le loro vacanze, anche qui in radio, diciamo, siamo ancora un po' nel palinsesto augustiano, definiamolo così. Ecco, e si lavora così bene, c'è tutta una sorta di tranquillità, magari non c'è quell'agitazione neanche in ufficio di quando ci sono le scadenze, sono tutti presenti, non lo so, io apprezzo molto anche questo periodo, questa terra di mezzo, cosa che apprezzo molto meno invece la zanzara che sta girando qui nello studio della diretta di M2O, ma adesso troveremo anche una soluzione. Di sicuro, se avete voglia di partecipare, intervenire, interagire con la diretta, sentitevi liberi di farlo al 342-654-3210. E in più anche c'è un premio speciale oggi con Play With Us. Allora, prima di tutto sappiate che il nostro momento ludico potrà arrivare a sorpresa da qui a mezzogiorno. E in palio abbiamo due biglietti per Symphony of Unity il 25 settembre 2026 in quel dell'Arena di Verona. Una cornice magnifica, una serata incredibile, e se volete vincere questi due biglietti dovete mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome, tutto quello che vorrete, non appena ascolterete la canzone dei Prospa, Free Your Mind.

0: 9:10 minuti, martedì 25 agosto 2026. Alok e James Arthur con la loro Work With My Love. L'avete appena ascoltata su M2A, mentre arrivano tanti messaggi al 342-654-3210. Chi c'è?
1: Ciao, Marco da Bologna.
0: Ciao Marco.
1: Ho sempre lavorato, farò una settimana di ferie dal 4 di settembre. Marco,
0: dai,
1: della raccolta
0: quasi
1: differenziata.
0: Ci sei.
1: Ciao, buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Ciao Marco, allora quasi buone vacanze anche a te. Intanto io questa mattina vorrei provare a fare un esperimento con voi, perché quando ci si sveglia così in quella via di mezzo, in quella indecisione, c'è sempre un po' una lamentela. E ho lavorato tutto agosto, manca ancora un po' alle ferie e sono anche tornato dalle ferie. Ecco, se avete la lamentela della giornata, cosa oggi proprio potrebbe rendere storta la vostra giornata, potete raccontare al 342-654-3210, ma non solo per amor di radio, ma soprattutto perché vorrei puntare a risolvere il vostro problema della giornata. Questa prima ora la facciamo così, perché secondo me c'è un problema che riguarda tutti gli italiani e ne parleremo anche, ma intanto un po' di notizia da sesta pagina, perché sappiate che in Belgio è stato trovato un tesoro da 9 milioni di euro. Sì, infatti nelle Fiandre orientali, dove un gruppo di operai impegnati nella ristrutturazione di una vecchia villa ha riportato alla luce un tesoro sotterraneo. Ecco, durante gli scavi in questa cantina, infatti per la posa di nuove tubature fognarie, gli impianti hanno svelato migliaia e migliaia di pezzi d'oro, tra cui monete, lingotto, frammenti preziosi, tutto tempestato di pietre preziose per il valore di 9 milioni di euro.

0: sente il suo tocco, Kygo, Take Me Back è protagonista di questo M2Hot. Novità appena ascoltata alle 9:15 minuti, dove ci siamo improvvisati rispetto ad un nuovo spazio, una nuova rubrica che ancora nome non ha. Ehi, sono Davide Rizzi di M2O e proviamo a risolvere problemi. Già settimana scorsa abbiamo provato a risolvere i problemi di cuore di Christian di Bergamo, ma poi facci sapere, perché gli ascoltatori vogliono capire se poi sei andato a trovare la tua bella in quel di Roma, visto che avevate passato una notte magica in quel di Mykonos. Solo un bacio c'era stato. Vogliamo sapere se c'è stato altro. Qualcuno avvisi Christian di Bergamo, per cortesia. Altri problemi della mattinata, chi abbiamo?
1: Ciao, io sono Sonia dalla provincia di Asti.
0: Ciao Sonia, benvenuta, dimmi cosa
1: quello che
0: va?
1: Mi viene
0: cosa?
1: Quello che mi fa innervosire di oggi è mia figlia con la febbre.
0: No, Stella,
1: è una settimana di febbre.
0: Non passa più, guarda, richiama il medico e gli dici basta con queste tachipirine, con queste paracetamolo, andiamo giù pesante, un bel po' di cortisone. Scherzo, chiama sempre il medico, da questo punto di vista ci mancherebbe altro. Ho solo preso ad esempio quello che faceva il mio medico quando ero bambino. Ma detto questo, ancora notizia da sesta pagina, perché la Corte d'Appello di Bologna ha confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente di un'azienda di Piacenza che è stato scoperto a lavorare come steward durante un periodo di malattia. E vorrei anche ben vedere, cioè tu vai in malattia però in realtà avevi un secondo lavoro, e ci mancherebbe anche un licenziamento come giusta causa, così proprio palese palese. Nel frattempo continuano ad arrivare le vostre problematiche sulle questioni piccole, così quotidiane della giornata, ma non le vogliamo sapere tanto per gossip, le vogliamo sapere perché vogliamo cercare una possibile soluzione. Quindi se ce l'avete lì pronta, io le sto leggendo e tra poco ne parliamo, perché c'è qualcosa che secondo me ci accomuna tutti.

0: pace, che serenità nel cuore questa canzone, Jubel, Ocean House, alle 9:20, mentre in diretta ci sono io, Davide Rizzi, e questa mattina risolvo i vostri problemi, o quantomeno ci proviamo, su M2O. Prego, chiamiamo.
1: Buongiorno M2O. Buongiorno. Il mio problema va avanti da 15 giorni.
0: Che succede?
1: Da quando ho iniziato le ferie e sì, non ho la connessione internet.
0: Ciao, la so.
1: E non risolvono.
0: È successo.
1: Datemi una mano voi.
0: Allora,
1: siete grandi.
0: In un centro telefonico di telefonia, anche quelli più blasonati e famosi, gli chiedi una saponetta. Fidati, ce l'hai immediatamente poi la connessione.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.

0: every day.
1: Sound like this. Girl, I'm about to have

0: qualora non fosse ancora chiaro, è almeno un paio d'anni che Lizzo è pronta per essere amata. To be loved, I'm ready. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato alle 9:25, dove questa mattina abbiamo deciso un po' di fare un'improvvisazione, una sorta di risolvo problemi. Ebbene sì, ovviamente problemi della giornata, ma a dire la verità l'avete presa molto seriamente questa cosa. Il vostro problemino della giornata me lo state raccontando generosamente al 342-654-3210. Particolare, complesso quello di Rosalba, prego.
1: Io andrei pesante stamattina,
0: mi preparo
1: con i problemini, i problemoni.
0: Che ti è successo?
1: Io vorrei sapere, no? Come si fa?
0: Come si fa?
1: Se un giudice sbaglia a non poter far nulla perché vai contro una cosa infinita.
0: No, dai, non è vero che non si può far nulla, è per questo che ci sono tre gradi di giudizio. Ecco, poi chi è che abbiamo qui al telefono ancora per i problemini? Prego.
2: Ciao Davide, bentornato, buongiorno a me due.
0: Grazie, buongiorno.
2: Quello che mi fa innervosire è il troppo caldo, perché si suda e io odio sudare. Ciao a tutti da Monica di Trento.
0: Vabbè, su questo la soluzione è semplice: hai una vasca da bagno, una vaschetta, ecco, ti devi immergere almeno ogni paio d'ore, vedrai che non senti più caldo.

0: ogni volta che ascolto una sua canzone parte sempre quell'atmosfera di festa e di serata che ci piace tantissimo. Sto parlando di Fisher, che avete appena ascoltato con la sua Rain alle 9:31 minuti su M2O, dove questa mattina stiamo tentando un esperimento del tipo sono Davide Rizzi e risolvo problemi. Molto carino il messaggio che ci ha inviato Salvo. M2O
1: DJ Station. A poche ore dalla riunione dei volenterosi che si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, le forze russe hanno colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, almeno 2 le vittime, sempre nella notte. Un attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar è costato la vita a 2 persone. L'Iran promette ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni degli Stati Uniti, annunciato dal segretario al tesoro Bessent, che minaccia di escludere dal sistema finanziario basato sul dollaro i paesi che continueranno a commerciare con Teheran. Siamo pronti a rispondere sia sul piano economico sia se necessario con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici, affermano i Pasdaran. Intanto il prezzo del gasolio continua a salire con la fine della mini proroga del taglio delle accise che scade domani, è destinato ad aumentare ancora. Il governo non esclude un'altra proroga, ma per il momento il Consiglio dei Ministri non è stato ancora convocato. Siamo al calcio, la prima giornata di campionato si è chiusa con il poker della Roma che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Maleni imbeccato da Dybala nell'altro posticipo. La Lazio ha battuto il Bologna per 1-0 al Dallara con un gol di Frattesi entrato dalla panchina. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e nelle Marche, tempo in prevalenza sereno al sud, nel pomeriggio instabilità su Triveneto, Toscana e Lazio, schiarite sulle altre regioni, caldo al sud, clima più temperato al centro-nord. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime

0: quel tocco di funky che ci piace tantissimo. Dal 1995 Dana Dawson con Tree is Family. L'abbiamo ascoltata per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E alle 9.35 minuti continua un po' il nostro ascolto dei problemi degli ascoltatori di M2O che hanno voluto aprire il loro cuore, anche perché io sono convinto nella vita che condividere una piccola problematica, un fastidio della giornata, sia già metà della soluzione stessa. Salvo, prego!
1: Buongiorno Rizzi. Buongiorno. Salvo dalla provincia di Catania.
0: Presente, ecco.
1: E che
0: dimmi.
1: Cos'è che mi dà fastidio?
0: Cosa,
1: da
0: cosa?
1: Giugno a settembre inoltrato,
0: sì.
1: Il caldo. Non ce la faccio più.
0: Amico
1: io mi
0: mio.
1: Voglio lamentare.
0: Prego.
1: Posso lamentarmi?
0: Certo.
1: Voglio dicembre tutto l'anno. Si può? A chi lo devo chiedere?
0: Guarda,
1: dove devo firmare?
0: Guarda, secondo me a Catania le temperature sono anche particolarmente elevate. Poi, vista anche la situazione di quest'estate con l'Etna che ruttava, diciamo, non deve essere stato tutto questo carnevale di Rio anche lasciare, diciamo, quella parte di Sicilia meravigliosa, incantevole. Però, Salvo, che aiuto possiamo darti? Dovresti cambiare lavoro, dovresti proprio cambiare zona. Dicembre tutto l'anno, ma secondo me potresti valutare magari di andare a cercare un lavoro in Islanda, oppure anche, se sei così amante del freddo e dell'inverno, in un centro di ricerca in Artide o in Antartide, cosa che potrebbe essere una soluzione adeguata. Altrimenti, guarda, noi accogliamo il tuo sfogo e possiamo anche essere così molto solidali con la tua difficoltà rispetto alla calura. Però dai, ormai l'estate è quasi finita, almeno qui su Milano si è rinfrescata. Sempre periodo di rientro, agosto, chi c'è? Prego.
2: Buongiorno e bentornato Davide.
0: Grazie, anche a te, prego.
2: Sono contenta, siamo in due a preferire questo periodo dell'anno. Si lavora le stesse ore.
0: Sì.
2: Ma con più leggerezza.
0: Con più leggerezza.
2: Dai, quanto è bello.
0: Sì, è vero, è un rientro soft, piano piano. Però c'è una lamentela che secondo me nessuno ha tirato fuori oggi, eppure lo pensiamo tutti. Beh, per fortuna.

0: manca poco al suo show qui a Milano, dove noi di M2O siamo radio partner e saremo lì in prima fila a ballare tutti insieme. 9 e 42 minuti, martedì mattina, arrivano ancora un po' di lamentele al 342-654-3210. Leo!
1: Adesso mi lamento anche io, non va bene.
0: Dimmi.
1: Io voglio il caldo tutto l'anno, non lo voglio il freddo. Già sono nervoso, vedi?
0: Ecco, beh, già nervoso perché finisce l'estate. Ma parliamo di benzina.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.

Let the Fame. Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9:47. Tante lamentele, tante criticità della giornata, le abbiamo condivise insieme così anche per affrontare non solo la giornata ma anche l'intera settimana. Visti i messaggi che avete inviato al 342-654-3210, una lamentela che riguarda tutti, ma proprio tutti, a qualunque livello, di qualunque stazione sociale, di qualunque provenienza, insomma, lavoratori, disoccupati, tutti quanti, il costo della benzina, soprattutto quando arriviamo in quel periodo della settimana. Ovviamente una tematica molto ampia, molto importante, ma c'è sempre quella parola che ogni tanto nella politica e nei luoghi comuni e anche nei bar ritorna: l'accisa. Allora, che cos'è questa benedettissima accisa? L'avrete capito, ma vogliamo spiegarlo una volta per tutte con chiarezza. L'accisa è un'imposta fissa che si paga per ogni litro di carburante venduto, indipendentemente dal prezzo del petrolio. Quindi non è una percentuale come l'IVA, è un valore bloccato per legge. Quindi se il prezzo del greggio, del petrolio in generale, scende, l'accisa resta identica. E dal 1 gennaio di quest'anno, lo saprete, benzina e gasolio hanno la stessa identica accisa, fissata a 672,90 euro per ogni 1000 litri. Così semplificando, visto che parliamo di litri, è 0,67 euro al litro. Ora però il tema è anche un altro: perché continuano a salire e scendere? Vengono utilizzate come strumento? Perché ovviamente continua ad aumentare il tutto e bisogna intervenire in qualche modo.

M2O, più musica anche con Kesha e la sua Come On, che avete appena ascoltato alle 9:53 minuti. Sì, ci siamo interrogati un po' sulla questione dell'accisa, anche perché riguardo a questa tassa, chiamiamola così, questa imposta fissa, ci sono un sacco di fake news. Ecco, una fra tutte, me la ricordo anche, la raccontava mio nonno e pure mio padre. Ecco, vedi, paghiamo ancora le accise per alcuni eventi specifici, come quelli della guerra d'Etiopia. No, mio padre non parla così, neanche mio nonno, era tanto per far capire una terza voce, però a dire la verità sono tante, perché si pensa che le accise siano state poste, ci siano ancora oggi questi pagamenti per finanziare la guerra d'Etiopia del 1935, la crisi di Suez del 1956, il disastro del Vajont, l'alluvione di Firenze e i vari terremoti che si sono susseguiti nel nostro paese. In realtà tutto questo non è vero, abbiamo verificato. È vero che nel corso del Novecento lo Stato ha introdotto decine di accise straordinarie legate ad eventi specifici, ma l'accisa per la guerra d'Etiopia è sì esistita davvero, però è stata abolita nel 1936. Quindi, cos'è successo? Il punto decisivo è stato un altro, il focus sulle accise è stato dettato da una legge del 1995, un decreto a tutti gli effetti del governo che ha visto tutte quelle voci storiche cancellate e sostituite da un'unica accisa generale, che è ancora quella che oggi viene modificata in peggio o in meglio, sempre in base un po' al prezzo della benzina. È una questione molto complessa quella degli idrocarburi, è una questione molto complicata dovuta anche ad una situazione internazionale non facile. Certo è che per tutti noi consumatori vedere 2 euro e più anche al litro per benzina o gasolio fa venire abbastanza nervoso.

0: puntata alle 10 in punto su M2O, ma non finisce qui, anzi sta arrivando tutto il meglio della musica made in Italy.
1: M2O Cinema.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
1: M2O Cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app canale 715. Digitale terrestre.
0: Martedì 25 agosto 2026, le 10:01 su Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Come promesso, arriva subito il nostro M2 Hit.
1: M2O.
13: Enjoy your summer.
1: M2 Hit.

visto che ho già diversi mesi che ne stiamo parlando. Ma detto questo, prima di raccontarvi cosa faremo in questa ora, vi ricordo che abbiamo in palio ancora due biglietti per Symphony of Unity il 25 settembre 2026 all'Arena di Verona. Come fare per vincerli? Basta mandare un messaggio con scritto Play With Us non appena sentirete il jingle e la canzone di Prospa, Free Your Mind. Ma vi dico già, adesso vorrei una grande verità. Se siete rientrati dalle

0: I nostri amici Medusa con Paradise, appena ascoltata alle 10:10. Buongiorno, benvenuti e bentornati su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi. Proviamo ad affrontare una grande tematica, quella della riapertura del conto corrente una volta tornati dalle vacanze. Beh sì, è una tematica che coinvolge tutti. Siete stati in vacanza, non ci si vuole privarsi di nulla praticamente. Vogliamo magari concederci qualche coccola, qualche vizio in più. E alla fine poi bisogna fare i conti con l'estratto conto della fine del mese di agosto. Davide, prego.
1: Ciao Davide, Davide D'Alecco. Ciao. Io sono rientrato mercoledì scorso, sì. Non ho ancora avuto il coraggio di trovarlo. Quanti? Adesso mi faccio forza.
0: E poi mi immagino anche quando si deve aprire l'app dell'home banking, magari ti copri un occhio come se stessi guardando un film horror. Piano piano dici: ma cos'è successo? Questo è un errore. Poi riguardi i calcoli e invece sono tutte spese che hai fatto tu in vacanza.
2: M2 Hot

0: M2Hot, la novità di John Summit, si intitola Don't Believe It. Non ci credo, è un po' come quando guardiamo il conto corrente quando rientriamo dalle vacanze. Vedi che nulla succede per caso, a dire la verità questa è una tematica che sta portando veramente molta solidarietà agli ascoltatori di M2O, dove vi confrontate tutti insieme al 342-654-3210. È un fenomeno molto diffuso, siamo convinti di aver speso pochissimo, poi torniamo a casa, guardiamo il conto corrente sull'home banking e diciamo, ma io non ho speso quei soldi lì, e invece la banca ha sempre ragione, li abbiamo spesi veramente. Giuseppe,
1: io sono tornato dalle vacanze, sì. E a parte il fatto che ho paura di aprire il conto corrente, stavo per salire sulla bilancia, la bilancia mi ha guardato e mi ha detto non ti permettere, vai.
0: Dove
1: via
0: sei stato?
1: Ciao Davide, Giuseppe da Catania.
0: Ma ci sta, altrimenti non sarebbe una vacanza, dai, bisogna un attimino godersi la vita da questo punto di vista, quindi sia a livello economico che anche a livello culinario è giusto anche premiarsi e darsi magari dei capricci in più o no.

0: tipo così, appena ascoltata alle 10:20. Come dici, Michele, prego?
1: Davide, buongiorno, Michele da Rosolini.
0: Buongiorno.
1: Io ho fatto la migliore scelta, non sono andato in vacanza.
0: Hai risparmiato, vero?
1: E non mi guardo neanche il conto corrente, perché tanto piango lo stesso.
0: Oh, Michi, un grande abbraccio. No, perché stiamo parlando proprio di questo, del cosiddetto financial distress, cioè lo stress finanziario che arriva soprattutto alla fine delle vacanze. Ne parliamo tra poco su
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
3: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
3: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
3: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Treasure Soul alle 10:26. Siete su M2O e stiamo facendo un po' di discussione a 360 gradi rispetto un po' al rientro dalle vacanze, ma da un punto di vista economico. Claudio, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: C'è poco da vedere sui conti correnti.
0: Sì.
1: Se pensiamo ai 225 milioni di euro erogati.
0: È vero, ne abbiamo parlato settimana
1: per
0: scorsa.
1: Per prestiti per vacanze del primo semestre del 2026.
0: È vero.
1: C'è poco da vedere. Adesso sono tornati dalle vacanze gli italiani e sono sui social a lamentarsi del caro carburante.
0: È uno stress finanziario. Tra poco approfondiamo. Ora, Laurent Wolf.

0: certezze nella vita come la musica di Axwell e la sua Whatever Turns You On, appena ascoltata alle 10:31. Rientro dalle vacanze, abbiamo guardato il conto corrente e ci siamo un po' spaventati. Vittorio, prego.
1: Rientro dalle vacanze, Davide, sì. C'era questo signore distinto sulla porta di casa che mi aspettava, pensavo fosse un rappresentante o qualcos'altro, era il direttore di banca che mi chiedeva se comunque entro la mezzanotte rientrava almeno in parte il grossissimo buco che si era creato.
0: Ok, almeno era il direttore di banca, non l'agenzia delle entrate. No, però ci sono degli elementi di stress a livello finanziario che riguardano un po' tutti gli italiani o gran parte degli stessi. Tra poco andremo ad approfondire. Intanto vogliamo rilassarci e ballare con il nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1989. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: L'Iran promette ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni degli Stati Uniti annunciato dal segretario al tesoro americano Bessent, che minaccia di escludere dal sistema finanziario basato sul dollaro i paesi che continueranno a commerciare con Teheran, compresa la Cina. Da parte sua Pechino ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. È stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, almeno 2 le vittime. Un attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione di Krasnodar ha ucciso 2 persone. Nuova stretta sull'immigrazione negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump si appresta a revocare i visti per affari e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto, stanno richiedendo l'asilo. Se attuata, la misura rappresenterebbe la più vasta revoca di massa di visti nella storia del paese. Siamo allo sport, il calcio. La prima giornata del campionato di Serie A si è chiusa con il poker della Roma, che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina 4-0. Nell'altro posticipo la Lazio ha vinto a Bologna 1-0. Intanto la Juventus deve fare i conti con l'infortunio subito da Yıldız nella partita con il Frosinone. Il trequartista turco rischia un intervento al piede e uno stop di 2 mesi. Una situazione questa che potrebbe spingere i bianconeri a tornare sul mercato. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali, qualche rovescio sulle Alpi, ampi spazi di sereno al sud, in serata e nella notte bel tempo su tutta Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.
3: Do it old.

Lo saprete, ma Raul Orellana è stato uno dei DJ resident dello Studio 54. Originario di Barcellona, ha portato il ritmo gitano ai primi posti delle classifiche dance di tutta Europa. Qui l'avete ascoltato con la sua canzone del 1989, The Real Wild House. Qui per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troveremo anche le ragioni per cui sempre più italiani si sentono stressati, pensate, almeno una volta alla settimana per questioni finanziarie. A dirlo non siamo noi, ma è una recente intervista e un recente sondaggio che ha visto come quasi 2/3 degli intervistati dichiara di provare stress per questioni di soldi almeno una volta alla settimana, appunto. Parliamo del 29,4% degli interessati, quasi 1 su 3 lo vive addirittura ogni giorno. Sono veramente tante queste questioni, Per l'aumento delle tasse siamo partiti a raccontare delle accise anche, però possiamo dire che al primo posto di questa fonte di stress non ci sono le bollette, le spese impreviste, ma a dire la verità ci sono tutte altre questioni molto più particolari. Se avete una spesa che vi stressa in particolare, se volete potete condividerla al 342 654 3210.

0: Cicco, appena ascoltata alle 10:41 minuti. Siete su M2O e ci interroghiamo sulle spese, su quelle tasse, su quegli imprevisti che ci danno più fastidio. Daniele non sopporta il bollo dell'auto, Vito invece mi dice per me gli 8.000 euro di dentista sono tanti. E poi
1: ciao Davide,
0: ciao,
1: ciao M2O, Nico da Soliera.
0: Ciao Nico.
1: Per me le spese che mi danno fastidio sono il bollo auto,
0: il bollo dell'auto
1: e il condominio.
0: E il condominio, ciao, le spese condominiali, ne parliamo nella pausa caffè.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: 9 anni fa il mondo è finito.
10: A me manca la musica.
11: Cantare mentre vado all'alimentari.
9: Dal leggendario regista Ridley Scott.
12: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
12: Sopravvissuti.
9: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
13: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
14: 203, mio!
13: O ritrovarti
14: più uno
13: senza attaccanti,
14: più uno
13: per un rilancio in difesa andato male,
14: più uno.
13: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
14: Più uno.
15: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
16: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
15: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
16: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

Vitali con la sua DNA, la canzone che avete appena ascoltato alle 10:47 minuti su M2O, mentre adesso dobbiamo fare la nostra pausa caffè. Quindi, che voi siate al lavoro, all'università o a scuola, no, mi sembra troppo presto perché è il 25 d'agosto, oppure in vacanza, prendetevi qualche minuto perché andiamo a commentare insieme quali sono le spese che stressano di più gli italiani. Siamo partiti da un sondaggio, abbiamo visto come il conto corrente pianca un po' dopo le vacanze perché giustamente ci si concede qualche capriccio o qualche coccola in più. Cati da Rimini mi scrive: caro Davide, la spesa che influisce sensibilmente sulla nostra famiglia è l'università, che fino allo scorso anno era per una figlia, ora comincia anche per l'altra e ti dico che è molto dura. Guarda, ci credo Cati, perché le rette, pur essendo fatte su fasce di reddito, sono delle spese importanti. Ovviamente meno male ci sono dei genitori disposti anche a questo sacrificio per aiutare i figli a fare un percorso accademico. Comunque sia, sappiate che tra le cose che stressano di più gli italiani c'è proprio la possibilità, anzi l'impossibilità, di non avere abbastanza risparmi da parte per affrontare un imprevisto. È sempre la questione imprevisti, visto che gli italiani di per sé sono sempre grande popolo di risparmiatori, non avere quel gruzzoletto di sicurezza da parte fa entrare in uno stato di stress. E allora che cosa abbiamo pensato? Di andare a ricercare, secondo studi e diverse metodologie, quali possono essere magari quelle mosse per rimettere ordine al portafoglio. Banalmente, voi siete a conoscenza di tutti gli abbonamenti che utilizzate oppure no? Perché ci sono delle spese nascoste che in realtà bisognerebbe andare a vedere. Ecco, è una caccia agli abbonamenti fantasma di fatto. Prima ancora di tagliare le spese future, provate a guardare le spese che pagate senza nemmeno accorgervene. Ecco, secondo un'indagine commissionata da Revolut, gli italiani, vi dico solo che sprecano ogni anno almeno 1,7 miliardi di euro in abbonamenti attivi ma dimenticati lì sul conto corrente.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Quanto ho ballato tutta estate e continuo a ballare ancora la canzone dei Prospa, Free Your Mind, nessuno lo sa, anzi forse solo il mio cuore, ma lo potete anche immaginare perché è una canzone bellissima che per fortuna ascolterete un bel po' di volte durante la giornata, visto che abbinata al nostro Play with us, momento ludico che a questo giro vi premia con due biglietti per Symphony of Unity il 25 settembre 2026 in quella della cornice magnifica dell'Arena di Verona. Chi ha vinto?
3: Play with us, Alessandro da Morbegno.
2: Alessandro da Morbegno, hai vinto tu, complimenti.

0: Ken Cremont con Sad Story Out of Luck chiude la seconda ora di diretta insieme su M2O. Ma se nella vostra vita volete più musica, sappiate di essere nel posto giusto. E quindi ricominciamo subito
1: in FM Lab su M2O.it.
0: Martedì 25 agosto 2026, le 11:01 su Non abbiamo ancora finito la questione risparmi, ma adesso andiamo a Memphis perché c'è Elvis Presley.
1: M2O suona.

Presley, A Little Less Conversation, una versione di JXL Remix appena ascoltata alle 11.03 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io e questo è il nostro matinè, lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare a commentare tutte le notizie della giornata. Siamo partiti dalla questione di stress finanziario, anche perché Ricky, guarda, lo dico a te che sei qui in studio, ci sono quelle situazioni dove si rientra dalle vacanze, si guarda il conto corrente e uno dice, ma qui c'è un errore, ma questa non l'ho spesa, no, per cortesia mi può fare l'estratto conto? In realtà è tutto vero, la banca non sbaglia mai. Oppure anche a me una volta era capitato un po' di anni fa, non mi andava il bancomat e io subito, no, qui c'è un errore, mi hanno clonato la carta, avevo superato il plafond, per una vacanza in Sicilia tra l'altro, non era stata proprio economica come vacanza, però era andato così. Ma stavamo raccontando anche quali possono essere quelle piccole regole per andare a risparmiare da questo punto di vista. Abbiamo parlato di 1,7 miliardi che gli italiani buttano per abbonamenti a piattaforme, a palestre, a tu quotidiani, a giornali, a quel che volete, che in realtà non utilizzano e si sono dimenticati di pagare. Provate a dare un occhio.

Shoulder Knees and Toes, secondo me questa qua rimarrà negli annali. Eh no, perché stavo leggendo i messaggi rispetto alle possibilità di risparmio che state facendo già al 342-654-3210. Abbiamo raccontato da una parte come sia necessario andare a controllare gli abbonamenti streaming, quelli dimenticati, ma non solo abbonamenti streaming, giornali, quotidiani, abbonamenti live, abbonamenti anche alle app. Sono tante e valgono anche 1,7 miliardi di euro. Secondo punto per andare a risparmiare un po' è la regola delle 24 ore. Anche perché se dopo le ferie sentite il bisogno di comprare qualcosa che non è strettamente necessario, aspettate 24 ore prima di procedere all'acquisto. Ecco, questa è una tecnica usata da chi si occupa di educazione finanziaria, anche per andare a smontare gli acquisti impulsivi che a tutti possono capitare, quelli nati dalla noia o dalla voglia di premiarvi, ancora un po' dopo le vacanze. Ecco, in questo caso vedete una bella cosa che volete

realtà è proprio la sua. Robin Schulz con questo M2Hot, novità dal titolo Take It Slow, appena ascoltata alle 11:14. Ancora metodi per risparmiare, soprattutto da mettere in atto post vacanze, visto che ci siamo premiati giustamente un po' di più. Abbiamo raccontato della regola delle 24 ore, poi ancora sarebbe utile dividere lo stipendio in buste virtuali. Ma in che senso? Visto che quasi tutti i servizi di home banking offrono la possibilità di creare dei piccoli portafogli virtuali, allora sarebbe utile magari dedicarne alcuni a spese fisse o imprevisti. Tutto questo aiuta appunto a diminuire quella parte di stress che abbiamo raccontato essere non avere abbastanza risparmio per affrontare una spesa improvvisa.

0: Quevedo è un pochito di musica latina, la graziosa, l'abbiamo ascoltata alle 11 e 20 minuti. Ora su M2O però vorrei affrontare con voi una tematica secondo me un po' spinosa. Esistono dei fenomeni, degli eventi, delle notizie o anche dei creator che quando guardiamo i social network ci viene proprio così l'orticaria, ci viene proprio il nervoso. Se c'è una cosa che vi fa arrabbiare sui social la potete raccontare al 342-654-3210.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: DJ Max Session Alok.
2: Solo su M2O.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
9: Super Protein? Che sarà mai?
10: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
9: Ideali per chi fa sport?
10: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: Tora Bella, la versione originale, il sample preso dalla canzone di Gotye, Somebody That I Used To Know, ripresa poi da Doechi con la sua Anxiety, ascoltata alle 11:25. Siete su M2O e ci stiamo interrogando su cosa ci dia un fastidio particolare, ci faccia anche arrabbiare sui social network. Sono arrivati tanti esempi al 342-654-3210. Sentiamo!
1: Beh, io odio profondamente quelli che fanno i post e pretendono che tu risponda positivamente al loro post. Non è, è un social pubblico, non è un social privato. Se vuoi risposte sempre positive, ti fai il tuo social privato, ci inviti i tuoi amici e avrai sempre risposte positive.
0: Quindi diciamo generalmente chi non accetta la critica. Un altro ascoltatore ci scrive: Chris, quello che mi irrita di più dei social network è quando sponsorizzano giochi dove vinci solo soldi e ti fanno credere che ti arrivano anche così. È tutta una truffa. Ecco, quelli un po' truffaldini danno veramente fastidio, non so quanto legali possono essere. A me danno anche molto fastidio quelli che millantano, non so quanti patrimoni, vivono a Dubai come se tutti noi fossimo degli imbecilli a vivere qui in Italia. Vabbè, lasciamo perdere, mi irrita proprio.
2: Ti ho chiamato per dirti che

Meet Me in the Dark è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 11:31 minuti su M2O. Appena arrivati, allora vi spiego cosa stiamo facendo. Stiamo raccontando e ci stiamo un po' esprimendo rispetto a quello che ci può dare fastidio sui social network. Abbiamo raccontato magari di quelle cose un po' truffaldine che promettono grandi soldi in cambio di qualcos'altro, oppure anche io mi sono espresso rispetto a tutti quei fuffaguru, vengono chiamati, che vivono a Dubai e dicono: ma cosa fai? Vivi ancora in Italia? Devi vivere a Dubai qua per fare un sacco di soldi. Insomma, io non ci credo per nulla. Oppure anche un nostro ascoltatore non sopporta chi mette le foto sui social network in maniera un po' discinta, così un po' scostumata, ma ognuno potrà

con questa canzone si sono spalancate un po' le porte della nostalgia, di quella malinconia dell'adolescenza di chi era quantomeno teenager nel 1992 e ballava con Captain Hollywood Project e la sua More and More, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O, della musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche una cosa che è successa quest'estate sui

artisti, raga, va bene, anche meno però, cioè nel senso, ognuno può sbagliare, ci mancherebbe altro. Stessa cosa che è successa anche ad uno dei volti storici della meteorologia in televisione, a Giuliacci, che ha raccontato di essere finito nel mirino degli haters per delle previsioni che si sono rivelate meno precise del previsto. Ora, vorrei dire una cosa, a scanso di equivoci si chiamano previsioni del tempo perché il loro compito è prevedere, cioè sono dei modelli matematici che

0: Appena ascoltata le 11 e 40 minuti, dove abbiamo preparato anche oggi il nostro bagno di cultura generale.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
3: Fotosì, scarica l'app.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
9: We are M2O.
10: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
11: Every day.
12: L'estate su M2O suona così. M2O.

Killing Me, la canzone di Purple Disco Machine, appena ascoltata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato le sorti del nostro mondo, dell'umanità, oppure anche le sorti dello sport, visto che vi sto per raccontare di un'impresa storica avvenuta proprio oggi, 25 di agosto. Beh, sappiate che oggi, ma nel 1875, un 27enne, capitano Matthew Webb, diventava il primo uomo ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Infatti nuotò per circa 21 ore e 45 minuti da Dover fino alle coste francesi, è arrivato poi così alle coste avendo percorso 62 km a nuoto. Però

M2O, più musica anche con Kesha e la sua We Are Who We Are. Alle 11:50 minuti, martedì mattina, stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. A riguardare un po' i fatti della storia avvenuti oggi, 25 di agosto, mi viene da pensare che sia un giorno molto importante a livello sportivo. Uno, perché abbiamo raccontato che oggi nel 1875 veniva percorsa a nuoto per la prima volta lo Stretto della Manica. Appunto, abbiamo raccontato 62 km a nuoto e ci ha impiegato ovviamente questo 27enne 21 ore e 45 minuti. Ma nel frattempo poteva sfamarsi, ma c'era una barca di fianco che gli poteva dare uno spuntino così per recuperare energia. Andremo a documentarci al riguardo e ne riparleremo. Sempre un bagno di cultura generale molto sportivo, perché oggi 25 di agosto, ma nel 1960, allo Stadio Olimpico di Roma, il presidente italiano Giovanni Gronchi, ecco, inaugurava proprio la 17ª edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, proprio quelle che si tennero a Roma. Vi presero parte 5.338 atleti in rappresentanza di 83 nazioni. Ecco, le facevano un po' più tardi le Olimpiadi, qualche anno fa. Mettiamo un po' di musica, arriva Galantis.

Era una canzone sperimentale, con una nuova sonorità e soprattutto qualcosa di diverso che Sam Smith ha voluto provare con la voce di Kim Petras in questa Unholy, appena ascoltata alle 11.56 minuti su M2O, dove stiamo facendo il bagno di cultura generale, che è importante in questo periodo dell'anno, perché metti caso che questa sera vuoi fare una partita trivial con i tuoi parenti e con i tuoi amici, puoi scoprire i fatti della storia avvenuti oggi 25 di agosto. Sempre oggi, ve lo dicevo, una giornata molto importante per gli avvenimenti sportivi, ma nel 1991, ai mondiali di atletica che in quell'anno si tenevano in quel di Tokyo, il podista statunitense Carl

0: l'altro, Marlene, guarda che puntualità. A domani!
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Digitale terrestre.
5: Mezzogiorno in punto. Ciao Davide, a domani. Allora faccio un mea culpa, mi sono dimenticata di offrire un caffè a Davide Rizzi. È gravissimo.
4: M2O.
6: Enjoy your summer.
7: She wants a lover right now, but she's like no other. She ain't gonna wait till the morning light to find him. She's a fine sister, but no daylight kind of girl. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight.

M2O. Più musica. Back to me. You played that.

FM 2 o musica. It's Britney, bitch.

Certo, questa la conoscevamo come Show Me Love. La nuova versione si chiama I Need a Sign del DJ e producer francese LB1. Il primo M2 Hot.

0: Fate. Alan Walker insieme a Ava Max. M2O, più musica.
1: Oggi si decolla con Marlene, sì? È previsto il decollo intorno alle 13 e 28 minuti primi, grazie.
0: Ma come? Allora abbiamo un problema di comunicazione interna qui, eh? Il decollo è già avvenuto. Wish you well.

0: Nation. Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it. M2O.
1: 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Wanna. Un po' di casino per i fratelli Savino dalla Puglia e dalla Puglia alla Sicilia. E un attimo, sto per portarvi lì. Negli anni 90 però, 1995, cosa ti ricordi di quell'anno? Allora andiamo con ordine, facciamoci aiutare per esempio dal cinema. Forrest Gump vinceva l'Oscar per miglior film. Beh, capolavoro, ma era il 1995, eh sì. Anche Pulp Fiction vinceva un Oscar. Era il 1995, eh sì. E questa... Round and Around, i Typical dalla Sicilia, era il 1995.

0: Round and Round, i Typical featuring Josh, 1995, vi ha sbloccato qualche ricordo, c'è Daniele che scrive partivo per la leva militare, bei tempi però, questo è l'obiettivo dei nostri M2 Old.
1: M2O, più musica.

Everything, la canzone dei Planet Funk. M2O più musica, martedì mattina. Ciao, sono Marlene. Tutti i giorni da mezzogiorno alle 3, ancora per questa settimana. 342-654-3210 il nostro numero. E adesso c'è Madonna.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: più uno. We'll be right back.

Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Whisper. Si chiama così la canzone di Joel Corry, che adesso per tutti è DJ di fama mondiale, ma prima lo conoscevamo per il programma TV Jordi Shore e per le sue mattate, diciamo così, per le sue nottate folli anche in ambito discoteche, club, eccetera, e anche per la sua relazione turbolenta con l'altra protagonista di Jordi Shore, Sophie, la sua fidanzata. Evidentemente è un mood che hanno gli inglesi, quello di fare festa potente e anche di viversi le relazioni in una maniera turbolenta. Dall'Inghilterra, da Liverpool, arriva una storia che è diventata virale, una storia di una ragazza che si chiama Catherine Jones, 36enne, che si è sposata, o meglio avrebbe dovuto sposarsi in Italia, in Toscana. Peccato che 7 giorni prima il suo fidanzato, nonché futuro marito, le ha mandato un messaggio scrivendole: "Non credo che dovremmo sposarci". Non è la prima a cui succede una cosa del genere, ma forse è una delle prime o delle poche a reagire in una maniera del genere. Cosa ha pensato di fare? Ha detto: ok, la festa è pronta, il viaggio in Italia è pronto, è tutto pronto, ma io che faccio per superare questo dramma? Faccio tutto lo stesso, come se niente fosse. Quindi ha avvisato gli invitati, ha detto: guardate che va tutto, si fa tutto, eh? Quindi ha usato i vestiti che aveva preventivato di usare, hanno fatto la festa, il taglio della torta, anche i discorsi delle damigelle un po' riadattati, diciamo così. Ha riadattato anche la luna di miele, è partita con sua mamma in costiera amalfitana, sono andate insieme chiamandolo sui social con l'hashtag Mommy Moon, ed è diventata virale per questo suo modo creativo e con una grande forza di reagire a questa cosa. Poi ha anche raccontato che una volta finito tutto ha pianto per 2 giorni di fila, ma vabbè, questo è un dettaglio, però complimenti per la reazione. 342 6543210, non so se voglio entrare nelle vostre storie d'amore complicate, ma vi ricordo che arriva un Play With Us and

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Free Your Mind, la canzone dei Prospa con Clooney. Questa è la canzone fortunata, quella che, quando sentita in onda qui da noi su M2O, vi potrebbe far vincere il Play With Us. Cosa succede? Che dovete mandare un messaggio proprio in quel momento al 342 654 3210. Io oggi vi regalo parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Lo so, arrivano notizie soprattutto dal sud Italia con temperature ancora folli, quindi il parasole continua a essere il gadget più ambito. Dove va oggi? In quale parte d'Italia?
3: Play with us. Paolo da Empoli.
2: Paolo da Empoli, bravissimo, hai vinto. Ti chiamiamo noi.

0: passaporti alla mano, il collo 13-28, passaporti alla mano, grazie.
1: Le 13 e un minuto, quindi decollo è perso.
2: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: sono nata io.
1: M2Hit.
0: Sono nata io.
1: The Italian Remix. E a quest'ora significa due cose: che è iniziato il pomeriggio e che c'è la pausa pranzo qui su M2O.

Mandy Bookashade. Si chiama Body Language M2O. L'una e 9 minuti del martedì pomeriggio. Ciao, sono Marlene. Continua il nostro viaggio musicale. Vi faccio fare il giro del mondo a suon di dance, di pop, di rap. C'è di tutto qui da noi. Siete nel posto giusto. M2O più musica. 342 654 3210. No,

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La canzone di Arti 5, super milanese, nato qui, tanto da mettere la sua città nel suo nome d'arte. Quel 5 sta per le 5 vie del quartiere Bicocca, dove è nato e cresciuto. Si starà preparando per il suo tour che parte ad ottobre da Padova, aspettando Vittoria Tour, si chiama così. Intanto noi qui su M2O facciamo il nostro viaggetto indietro nel tempo, a sbloccare qualche ricordo, direttamente dal 1995. Io lo so che questa l'avete ballata allo sfinimento. Poi mi dite se ho ragione.

i Network. Memories. Eh sì, era il 1995, M2 Old.

Rockstar nel pomeriggio di M2O da Baby Roddy Ricch. Che ore sono? 1:39. Questa è ufficialmente l'ora della pausa pranzo. Ma io so che poi voi la fate dopo, la fate prima, non la fate. L'importante è che stiate qui. C'è DJ Goja.

0: ADM2O, tutti i giorni dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

producer italiano Atlas, la canzone si chiama Passo Ben Solto, con passo sciolto praticamente. Il genere musicale è il Brazilian Funk, anche se questa è la versione remixata dai nostri amici Medusa. Dal Brasile arrivano delle novità molto particolari per quanto riguarda il futuro del genere umano, o meglio, degli agricoltori spaziali, contadini spaziali. Stanno lavorando ormai da anni ad un progetto per coltivare nello spazio e lo fanno per due motivi. Nessuno dei due è rassicurante, vi avverto. Allora, il primo motivo è che la Terra, alcuni scienziati dicono, facciamo prima a cercare di non trasformare la Terra in Marte piuttosto che andarcene da un'altra parte. La Terra sta avendo dei problemi, lo abbiamo visto con quest'estate, con queste temperature micidiali, per cui dovremmo poter aver bisogno in un futuro abbastanza prossimo di coltivare nello spazio quello che poi mangeremo. Uno. Punto secondo è aiutare le missioni spaziali, visto che ce ne saranno sempre di più, ad autoprodurre il loro cibo, perché si sono fatti già dei passi avanti enormi, ma comunque dovranno cercare di coltivare da soli. E stanno puntando su due tipi di coltivazione: le patate viola, perché a quanto pare sono ricche di antiossidanti, e i ceci, che sono due coltivazioni che hanno bisogno di poco sbattimento, diciamo così, tra moltissime virgolette, e tantissimi nutrienti. Fa un po' paura pensare a questa cosa, quindi come si fa? Quando vado dal fruttivendolo praticamente salgo su un razzo e poi torno. No, battute a parte, sappiate che il nostro futuro sarà anche parte di questo.

0: digitale terrestre.
1: Là fuori tutto bene? Possiamo continuare con la nostra musica? Ho sentito un ma certo che sì. Ciao, sono Marlene, sono le 2:01, ripartiamo con il treno non stop, c'è Karol G.
0: M2O.
2: Enjoy your summer.

giovane fuori classe, le 2:08, anzi 9 in questo preciso istante. Come siamo puntuali. Ciao, sono Marlene. Il nostro viaggio musicale è arrivato alla terza ora, eh. Non siete stanchi di viaggiare in giro per il mondo, di ascoltare tanta musica diversa? Lo so, qualcuno vi dovrà pur tenere compagnia in questa estate che sembra non finire mai. Da una parte, meno male, canzone nuova subito. M2 Hot

la canzone del producer DJ John Summit dagli Stati Uniti. Non ci riesco mai a pensare che prima di fare musica faceva il commercialista. M2 Hot, chi è che ha scelto l'Italia per passare l'ultima estate con i suoi figli prima che loro partano per l'università? Proprio lei, J-Lo, questa si

0: 2. 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

Another con Emily Warren. Si chiama Silver Lines. Alle 2:30 su M2O sto per portarvi nel 1998 e stavo cercando di ricordarmi come ci vestivamo, cosa andava di moda, e mi è venuto in mente il taglio di capelli per le più coraggiose come Demi Moore in Salvate il soldato Ryan, oppure la frangetta di Rachel di Jennifer Aniston in Friends, oppure la gonna longhette, i pantaloni, i jeans a vita bassa, talmente bassa che praticamente non esisteva. Avete un capo o qualcosa che sperate possa tornare di moda? Perché nell'autunno arrivano un po' di sorprese. Intanto andiamo a

Novi ENIAC 1998 Superstar. E a proposito di Superstar, Anna mi ricorda, nel 98 io volevo essere come Cameron Diaz, che era splendente in quegli anni. Spoiler, non ce l'ho fatta. Qualcosa che vi ricorda gli anni 90. M2 Old.

0: O. M-Q-A. DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica.
9: Cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: We are M2O.
14: Tonto, mica tonto, tonto. Yo quiero tonto, tan rica pa' hacerle.
15: Wiggity, wiggity, wiggity, wow.
16: We play
17: every day.
16: L'estate su M2O suona così.
0: M2O.

Allora, è la checca vulcadigna? Credo di averlo detto sbagliato. Probabilmente sì. Lui si chiama Gordinho Bolado. La canzone che abbiamo appena ascoltato su M2Os. C'è cioè qualche brasiliano all'ascolto. Prego, potete correggermi. Allora, parlavamo poco fa di che cosa ritorna quest'autunno. Lato moda. Non ne parliamo mai di moda, però ogni tanto ci sono delle cose che saltano all'occhio. Anche perché ridi e scherza, ma qua bisogna un attimo capire.

moda cita la musica o i personaggi che arrivano dal mondo musica, mi entusiasmo e mi appassiono. Allora, tanto per dirne una, bisognerà usare gli stessi colori che usava Cher negli anni 80. E allora uno dice, ma chi sono io per dire di no a questa combo rosso e viola, che peraltro è stupenda. Poi vabbè, ti mettono la foto di Cher degli anni 80 e dici ok, non so se ce la posso fare, neanche se tiro fuori un armadio tutto rosso e viola. Poi tornano i jeans a sigaretta, belli però passare dai baggy al jeans a sigaretta o agli skinny addirittura non sarà una passeggiata, ve lo dico, perché la comodità dei baggy, ciao. E poi torna quel capo lì che abbiamo tutti nell'armadio e che pensavamo forse non usare più, ma torna il parka, quello lì proprio verde, quello là, bellissimo, meraviglioso, io ce l'ho ovviamente. Quelli sono i capi da non buttare mai, perché tornano e torna questo.

0: Stand Up, va che groove. Sono le tre, Ilario. Se c'è Ilario, allora significa una cosa sola: che io ho finito. Va che groove, torno domani a mezzogiorno. Almeno Ilario c'è. In FM
1: Lab su mgro.it. Ma se mi sono appena tuffato. Ciao Marlena, domani. Martedì pomeriggio è il 25 agosto e sono le 3. Ho detto tutto giusto?
0: Yes!
1: Oh, perché ieri.
2: L'estate di M2O suona così.

Ho detto giusto l'orario? No, perché ieri, guarda, ieri dava, può capitare, no, che uno sovrappensiero faccia confusione con l'orario. Poi in fondo cosa siamo? Al 25 di agosto? Sì, adesso cominciano, torna ad avere un senso dire l'ora giusta. Fino alla settimana scorsa ancora magari no, perché non era più rilassato, più in vacanza. Ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qui anche oggi su M2O fino alle 6. E adesso c'è una canzone nuova.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ah, così, sono solo neanche le 3:20 e abbiamo già ascoltato la canzone con cui oggi si gioca Play with us.
3: Vi ho visti pronti però, 342-654-3210 è il numero per mandare il solito messaggio anche oggi e oggi tutte le volte che sentite la canzone che abbiamo appena ascoltato, Free Your Mind. Cosa vi regaliamo? Allora, stavolta due biglietti per Symphony of Unity il 25 settembre all'Arena di Verona. La vincitrice è Elena, proprio da Verona.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatino!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: fatto che si chiama Golden Summer. Chi è lei? È lei Eloy. Ho aspettato 20 minuti per poter dire questa schifezza. Leonie Greiner, artista tedesca che si fa chiamare Eloy e che qui ha cantato con David Puentes, che poi non ha cantato perché lui è il produttore. Ho fatto abbastanza confusione per essere le 3:30 di un normalissimo martedì pomeriggio, ne possiamo aggiungere dell'altra. E magari più tardi.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: più musica.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
2: Fotosì, scarica l'app.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.

Rapido, certo che ne è passato di tempo da quando inizio estate questa canzone ci faceva pensare ad Adriano Celentano. Me lo ricordo, molti ascoltatori scrivono, ma questa mi ricorda, e in effetti poi ci siamo abituati, è decisamente diverso il mondo che viene rappresentato da Aie. Una delle canzoni dell'estate qua su M2O, un quarto d'ora esatto prima delle 4 di questo martedì pomeriggio. Ma che bello il potervi parlare di quest'app! Eh sì, perché basta andare sempre ai soliti musei, cioè i musei famosi, quelli li conoscono tutti. Quando uno visita un posto, è bene avere uno strumento per scoprire quali sono i musei più strani, più di nicchia, più particolari da visitare in quella località. Come fai a recuperarli se sono così strani di nicchia e quindi non conosciuti dal grande pubblico? Se non c'è qualcuno che li schedula tutti e ti dà la possibilità di accedere, James Visits Museums è il nome di questo progetto, che è un ricercatore, perché si chiama Lee il ricercatore, ha voluto rendere pubblico e tra l'altro ha fatto anche integrare dal suo pubblico, perché è partito con 600 musei, adesso ne vengono citati 1500. Quindi basta Louvre, basta il Prado, basta con sti Uffizi, con i musei vaticani, cioè vuoi mettere visitare il museo della cravatta in Svezia, il museo di Godzilla in Giappone? Vabbè, ognuno ha i propri interessi. Il museo del gabinetto, quello dei cani, ve ne cito alcuni, poi se volete con Google ve la potete cavare da soli. Il museo del sale, delle patate, il museo della cannabis, beh, qualcosa di interessante c'è. Il museo delle sbronze, il museo delle relazioni finite male.

notte ci sarà un nuovo DJ set di Clapton, perché lui è uno delle nostre superstar DJs di Dance With Us ogni notte su M2O. E nel frattempo l'abbiamo sentito con Wanderlust. Why wait to say, at least I did it my way.

0: qui su M2O.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Troni fino al 16 settembre, acquista 2 prodotti, il meno caro, lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Che radio è quella che state ascoltando?
0: M2O.
4: Siamo qua, belli tranquilli, di martedì e ormai sono le 4.
0: M2O.
5: Enjoy your summer. M2O.

0: 2013 quando era uscita questa canzone. Fatti i conti. Riascoltata su M2O di martedì pomeriggio, da poco passate le 4, con Ilario qui fino alle 6. Ho detto tutto giusto? lo so, devo controllare due volte. Per fortuna che c'è, ma guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. Adesso ce n'è una nuova, tra l'altro, è da qualche giorno che ve la stiamo facendo sentire, quella del ritorno di Kygo, Take Me Back.
1: M2 Hot, le hits di domani. The hits of tomorrow.

Siete nervosi perché le vacanze sono finite? Perché non sono ancora iniziate? Perché proprio non inizieranno? Tranquilli, su M2 è partita la canzone dei Jungle che si intitola The Wave.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: DJ Mag Session Alok.
1: Solo su M2O.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

vongola. Perché secondo te non dice vongola? Secondo me sì. Bongo cha cha cha, canzone di qualche estate fa di The Good Boys, che noi abbiamo appena riascoltato qua su M2O, quando nel sentire questa cosa che sembra la parola vongola mi viene in mente un'altra delle frasi che più ho sentito pronunciare nel corso dell'estate: ma che buone le vongole. Lo so, pare che quest'anno sia partito un debole per la vongola nella pasta, mi immagino, perché la vongola mangiata così, beh, ci sta anche mangiata così in effetti. Fatemi salutare Luigi, Marina e Thomas, che si stanno tuffando non in una piscina in una città, ma nel mare della Grecia in questo momento, e lo fanno ascoltando M2O. M2O.

0: playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera. Hot summer.
1: Hot summer. Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Harry Kent Swim, giovane DJ scozzese che stiamo ascoltando in questi giorni con Dance, Dance, Dance. Mi permetto di aggiungere With Us, che a noi piace di più detta così, Dance With Us, alle 4.47 di questo martedì pomeriggio. Allora, fra le persone all'ascolto in questo momento, ce n'è qualcuna che quest'estate ha acquistato in spiaggia quel braccialettino, ah, magari anche più di uno, quel braccialettino in filo colorato che si mette o alla caviglia o al polso? Ne ho visti molti alle caviglie, sì. Beh, da sempre, sì, giustamente. Molto hippie come cosa metterselo alla caviglia. E a cui si è già rotto e si è avverato il desiderio espresso? Ma quante ne vuoi sapere, Ilaria, oggi pomeriggio? Eh sì, perché che senso ha? Cioè, ti metti il braccialetto con lo scopo di... lo scopo non lo so quale potrebbe essere, però il fine deve essere quello di lasciarlo lì fino al momento in cui da solo si scioglie, e quella dovrebbe essere lì, quello dovrebbe coincidere più o meno con l'istante in cui si avvera il desiderio che hai espresso quando te lo sei fatto legare al polso. Sarebbe bello che funzionasse veramente sta cosa, e vedo che continua ad essere, per usare un linguaggio come dire coerente, sulla cresta dell'onda il braccialetto da comprare in spiaggia e tenere lì fino a settembre, ottobre, se va bene, se no te lo ritrovi ancora lì ad aprile tutto nero. Se ne vede qualcuno la stagione successiva che si capisce che è dell'anno precedente. Ci vuole pazienza, perseveranza per far sì che i desideri si avverino. Al di là di tutto, questo oggettino da spiaggia ha delle origini molto molto lontane e che affondano nelle tradizioni spirituali dell'Asia. Almeno una cosa intelligente in questo discorso vorrei dirla. Soprattutto in India i braccialetti di filo rosso vengono annodati al polso durante i riti religiosi indù come simbolo di protezione divina e di buon auspicio. In Brasile esiste una tradizione simile in cui i nastri colorati vengono annodati 3 volte al polso, esprimendo un desiderio per ogni nodo, e si crede che quando cadono da soli il desiderio si avveri. Quindi non è detto che funzioni anche alla caviglia, allora.
1: Più

0: M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
0: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
7: In FM, su M2O.it.
8: Dai che ci siamo, pronti per il tuffo delle 5. Chi si è tuffato prima non vale, eh? Scusa, vuoi mettere il tuffo delle 5? È il tuffo delle 5.
0: L'estate di M2O suona così.

0: chiamami subito, dai.
1: Ce l'hai il numero? 342-654-3210.
2: Chiamami subito.
0: Sam Ruffillo, nostra cara vecchia conoscenza. Chiamami subito, la canzone che abbiamo appena ascoltato qua su M2O. Tu chiama, chiama. Purtroppo non risponde nessuno, però il numero è vero, è valido. Se mandi un messaggio con qualunque strumento tu lo faccia, lo vedo. Se chiami no, purtroppo no, non risponde nessuno. Ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua anche oggi fino alle 6 su M2O. E adesso con una canzone nuova, si chiama Don't Believe It di John Summit.
3: M2O Hot

0: grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: My Movies presenta.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo.
6: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
7: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
7: Certo. Scusate.
6: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
7: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
6: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

canzone Satisfy si intitola così e l'avete appena ascoltata dove? Ma qui su M2O, sì, ci siamo noi che vi mettiamo la musica, mentre pian piano la città, anzi mi verrebbe da dire le città vanno ripopolandosi. Eh sì, poco alla volta, cioè ieri qualcosina, oggi già un po' di più, tutti i visi belli abbronzati che tornano. Non credo però quello di Fabrizio, perché Fabrizio ha appena scritto che è tornato ieri dopo 15 giorni passati in giro in moto per la Norvegia. Bello, bellissimo. Probabilmente anche molto fresco, però lì di abbronzatura credo che

0: Oh.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
3: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
3: Fotosì. Scarica l'app. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

every day. L'estate su M2O suona così.

Music. Sai che ci voleva proprio questa? Un po' di musica house old school. Qua siamo nei primi anni 2000. Luis Radio, DJ e produttore italiano, in questo caso con la voce di Sabrina Johnston. Era House Music. La canzone appena riascoltata qua su M2O, 5.47, martedì pomeriggio. Oh, è proprio vero che i vecchi proverbi, i vecchi adagi rimarranno attuali

sempre, cioè il tempo può cambiare, le modalità anche, ma il significato per esempio di un detto come fatta la legge, trovato l'inganno, rimarrà valido per sempre. E potremmo tradurlo nei sistemi digitali in ogni sistema di protezione genera quasi automaticamente un ecosistema di strumenti per violarlo. Detta così sembra quasi una frase pronunciata in X-Files. Vabbè, una cosa del genere. E vi ricorderete che abbiamo parlato, ma anche se non ve lo ricordate ve lo sintetizzo io subito, non c'è problema. Tempo fa avevamo parlato del fatto che per distinguere un testo scritto dall'intelligenza artificiale rispetto a quello scritto da una persona in carne ed ossa e pubblicato, che ne so, su un giornale, su una rivista, un contenuto online di qualunque natura, era stato escogitato un sistema di watermarking, cioè l'inserimento all'interno del testo di una specie di codice che permettesse attraverso una procedura informatica di capire appunto se era stato scritto dall'intelligenza artificiale o da una persona. Chiaramente qualcuno si è inventato un metodo per ingannare il software e far sì che non venga riconosciuto se quel testo è stato scritto da uno o da un computer. E quindi siamo punto a capo. Sempre col dubbio dobbiamo rimanere.

prima la radio M2O, eh? Nesta and Vernie Rouge con James Bond, poco prima delle 6 di questo martedì pomeriggio. Altre due canzoni e poi c'è la Prinzia, eh? E una è di

0: po' di più, mi sa, sono solo le 6. Meet Me in the Dark, la canzone con cui ci salutiamo oggi pomeriggio. Fra poco ci sarà la Prince. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
4: Che puntualità! Le 18 in punto su M2O.
5: Ciao Ila, domani Patrizia Prinzivalli con voi fino alle 21. Ci siete tutti? E allora via, Amoni!
3: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: and Midwell.
1: Plus de musique.
0: More music.
1: Mas musica.
0: Più musica.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

Gwen Stefani qui su M2O. Si dice abbia origini beneventane. Sarà vero? Lo scoprirò e vi farò sapere. Ancora ciao, buonasera a tutti da Patrizia Principali. Questa è M2O. Mi cicco, la senti? DJ Koja, Jason Derulo.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: DJ Mag Session Alok.
0: Solo su M2O.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Play with us, certo che c'è, certo che arriva. Quindi tutti pronti, prontissimi a 342-6543210. Non appena suona il jingle, fa Play with us, via col vostro messaggino. Il regalo, il parasole di M2O, ambitissimo, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers.

0: due.
1: One two con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno. We'll be right back.

0: Family insieme fino alle 21 martedì 25 agosto. Quanti sono fortunati che compiono gli anni d'estate? Fortunati sì, aperitivi al tramonto, cene sul lungomare, tutti belli abbronzati. Siete in tanti, lo so. A far parte del club nati d'estate c'è anche la signora Ethel Catherine, la persona più anziana del mondo, che proprio pochi giorni fa ha compiuto la bellezza di 117 anni! Eh sì! Nata il 21 agosto del 1909 in un piccolo villaggio inglese, in piena campagna proprio. Ma la sua curiosità l'ha portata in giro per il mondo, ha vissuto anche in India, in Gibilterra, Hong Kong, ha aperto anche una scuola materna lì. Ha attraversato praticamente due guerre mondiali, ha visto l'uomo arrivare sulla luna, ha guidato fino a 100 anni e lei ha persino riuscito, è perfino riuscita a superare il Covid. E quindi che dire, cioè, resti a bocca aperta quando ascolti una storia del genere. Tra l'altro è perfettamente lucida, è meravigliosa questa cosa. Ma qual è il suo segreto? Cioè, come è arrivata così lucida e in salute a 117 anni? Lei non ha dubbi, gliel'hanno chiesto, dice: evitare litigi, ascoltare gli altri e soprattutto fare ciò che si ama. Quindi grazie per i consigli di Super Nonna, lo terremo in mente.
1: Più musica. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello, la fortunella che si porterà a casa il parasole di M2O, ambitissimo, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers? Vorrei potervi premiare tutti, voi lo sapete, ma la fortunella è Graziella da Segrate. Complimenti!
0: M2O. You were a child, crawling on your knees toward it, making mama so proud, but your voice is too loud.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mille, mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
5: Un minuto alle 19 qui su M2O. Buonasera. E buonasera sia da Patrizia Prinzivali, pronti a ripartire M2Hit subito.
6: L'estate di M2O suona così.
7: M2O. Più musica.
6: M2O. M2Hit.

0: fammi morire.
1: Inchiniamoci a Vasco, questo M2 Hit, The Italian Remix.
2: M2O, più musica.

0: Dai che martedì! Ciao amici in ascolto. Volevo salutare una coppia di ascoltatori, Nicolò e Graziella. Graziella tornata a Milano al lavoro dalle ferie, lo dico un po' così. Nicolò è rimasto in Sicilia a godersi ancora un po' di mare, di sole. Ah, bravo Nicolò, hai capito tutto dalla vita. C'è un pezzo nuovo per tutti quanti voi, il nuovo di Robin Schulz, Take It Slow.
1: M2 Hot, le hits di domani. The hits of

Jones, che ha ripreso questo brano del 2014, Bullet, del francese Wadomet, e l'ha intitolato Take It Slow, Bullet. M2 Hot, scotta!

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: We are M2O.
9: We play every day.

0: in questo istante. Ciao a tutti, buonasera da Patrizia Prinzivalli. Ciao amici che scrivete al 342-6543210. Ciao Andrea da Torino, un abbraccio a te che scrive: rientrato stamattina dalle ferie, di corsa al lavoro, ora come un cucciolo di panda abbandonato vado a fare la spesa per riempire il frigo. E anche questo vuoto, direi io, che ha lasciato la fine di questa vacanza sicuramente bellissima. Vabbè, lo riempiremo tra poco questo vuoto con un M2 Old dal 1995. Subito invece tutte le news. M2O
1: DJ Station. Mosca respinge il piano di pace proposto da Zelensky, che prevedeva di creare una zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza. Intanto, nelle scorse ore, il direttore della CIA, John Ratcliffe, sarebbe arrivato a Mosca per incontrare alcuni funzionari russi. Trump ha reso noto che tutte le mine sono state rimosse dallo stretto di Hormuz e che qualsiasi nave o imbarcazione ne collochi di nuove verrà immediatamente o sistematicamente distrutta. Teheran promette ritorsioni contro i paesi che invece aderiranno alle nuove sanzioni americane. Ora in Italia il governo si appresta a prorogare lo sconto sul gasolio nel Consiglio dei Ministri convocato per domani. Sul caro carburanti si lavora per predisporre una misura rivolta alle fasce di reddito più bisognose del sostegno dello Stato. E poi lo sport, quarta vittoria consecutiva per le azzurre agli europei di pallavolo. A Göteborg l'Italia, guidata da Velasco, ha battuto la Slovacchia per 3-0, confermando il percorso netto tenuto finora e il primo posto nella pool D. Ciclismo, nuova impresa di Pogacar che scatta a 50 km dall'arrivo vincendo in solitaria la quarta tappa della Vuelta. Lo sloveno ora la corsa in tasca con 3 minuti e 21 di vantaggio sul secondo, il connazionale Roglic. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, domani mattina nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, cieli sereni al centro-sud. In giornata situazione sostanzialmente invariata con nuvolosità irregolare solamente al nord, specie in Liguria. E tutto, le previsioni del Ilmeteo.it tornano domani.

Montel Jordan, M2 Old Hat.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: più uno.
10: We are

every day. L'estate su M2O suona così.

0: qui su M2A, 19:49 minuti, martedì 25 agosto. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Martedì 25 agosto, forse, probabilmente per molti la vacanza ormai è un ricordo, il rientro alla routine si fa sentire. Ecco, c'è chi potrebbe cercare consolazione nel posto più pericoloso per il portafoglio: gli acquisti online. Proprio quelli, perché quando tornano lavoro, sveglia e pensieri, quel "ma dai, me lo merito" può trasformarsi facilmente in un ordine. Dai, sì, me lo merito, l'acquisto, ma anche questo, sì, me lo merito. Ovviamente questo pessimo atteggiamento, perché è pessimo, ha ricevuto un nome. Si chiama home spending, e cioè la tendenza a spendere per sentirsi meglio quando siamo stressati, ansiosi, preoccupati, eccetera, eccetera. Per capire se ne soffri anche te, il momento più bello è quello del checkout. E poi quando il pacco arriva, l'entusiasmo a volte è già sparito. Ecco, ecco, lo sapevo. Ne soffri pure tu.
1: M2O. M2O. More. More. More. Music.

Sabrina Carpenter, Tears, qui su M2A. Ma non è da sola, non è da sola. Ci sono Daft Punk, Pharrell, Lose Yourself to Dance, M2O.

0: perditi, perditi nella danza, nella musica, con la musica di M2O, Daft Punk e Pharrell.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Digitale terrestre.
0: Un minuto alle 20. Ciao. Un minuto alle 20 di questo martedì 25 agosto. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Pronti a ripartire? Sage the Gemini.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: DJ Station. N2A.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
5: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony

0: Dè.
1: Mi serve un lavoro.
2: Hai già lavorato in cucina?
1: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
1: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: M2O Hot Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle.
6: Every day.
0: L'estate su M2O suona così. M2O.

FM 2A. 20 e 46 minuti di questo martedì sera. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Ecco, avete presente quel cliché, quel luogo comune sulla tecnica d'approccio estiva per cui le persone leggono sotto l'ombrellone per sembrare più interessanti? Ecco, magari passa uno o una da lì, scusa, cosa stai leggendo? E da lì parte tutto. E non tutti mentono, eh? È risaputo che d'estate si legge di più in generale, durante l'anno invece la media italiana è di soli 3 libri. E a proposito di libri spiaggia, i social in questi giorni raccontano che in Corea del Sud c'è una libreria davvero particolare. Si chiama 3 Feet Bookstore. È minuscola, itinerante, essendo proprio dentro un piccolo camioncino, una sorta di Ape 50, presente? Quelle che si vedono ancora nei paesini, magari vendendo frutta o gelati, si vedono in giro ancora. La cosa bella è che se comprate un libro lì, potete usare gratuitamente anche sedie, teli e ombrelloni della libreria per andarli a leggere in spiaggia. Ah, e sogni ancora di stare in vacanza.

I hate you, I love you, ti odio, ti amo, ti odio. Com'è che faceva? Oh, attenzione, ancora due insieme prima di andare via. Molella, che lo che, vi sfido qui su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

0: Hot Summer.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: M2O, Hot Summer.
0: Hot Summer.
9: La playlist dell'estate di M2O.
2: Hot Summer.

0: summer.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: hot summer.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Hot Summer.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.

0: puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
1: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
8: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
9: Yeah, man.
8: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
10: Hey, hey, put it all the way up.
11: M2O. Mr. Meth, you know how we do.

0: M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
0: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: M2O. DJ Time. DJ fucking time. DJ fucking time. Check out the sound of DJ Time. In the mix. Check out the sound of DJ Time. In the mix.
8: DJ Time.

0: con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: M2O
9: DJ

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: M2O.
10: DJ Time.
11: DJ Time.

0: exploration of space.
1: State ascoltando DJ Time in the Mix con
2: Prezioso
3: su M2O
1: DJ Station.

0: House of Pausa. DJ Time
1: in the mix con
2: Prezio

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: You're listening to Dance with Us.
9: Be a part of the musical transformation.

Tonight, DJ Max Sessions with Augie and Ivory.

0: You were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Stay tuned. Next artist performing,
1: Alok.
0: Stay with us.
2: Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
9: The
10: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
11: Move into the sound.
9: Please welcome.
0: Tonight, Alok.
12: Rave the World Radio.